galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio Ronesco d'olor, quel Vergilio Ronesco d'olor. Non piovrai,

per valloni. Con le nevi e scioglioni, al concerto di tromboni, di bombarde di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quel pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella